0: rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm,
0: rockin' rhythm, all rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm,
0: rockin' rhythm, rockin' rhythm, rockin' rhythm, rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm, rockin' rhythm,
0: rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm,
0: rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm, rockin' rhythm, rockin' rhythm,
0: rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm, rockin'
0: rhythm, rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm, rockin' rhythm, rockin'
0: rhythm, rockin' rhythm, rockin'
1: rhythm, rockin' rhythm, rockin'
0: rhythm, rockin' rhythm, rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm, rockin' rhythm,
0: rockin' rhythm, rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm, rockin'
0: rhythm, rockin' rhythm, rockin'
1: rhythm, rockin' rhythm, rockin'
0: rhythm, rockin' rhythm, rockin' rhythm,
1: rockin' rhythm, rockin' rhythm,
0: rockin' rhythm, rockin' rhythm,
1: bum bum bum bum bum bum bum bum
0: bum bum bum bum bum bum bum
1: bum bum
0: bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum
1: bum bum
0: bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum
1: bum bum bum bum
0: bum bum bum
1: bum bum
0: bum bum bum bum
1: bum bum bum bum bum bum
0: bum
1: bum bum bum bum bum bum bum
0: bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b